qui sta zeda, un ci sei più, e so come un orfanello. Come gore un po' più di piano.

Awa canto così per sempre a tua melodia, come se tu fossi qui, oh tamanta nostalgia.

Pijam gusta maru, jemam vitja sturja. Truje radim u baru, kum ku nobi vitturja. E kimam parera, da li zolo ga elu, kum u gidra pasa e fali ornio eli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando sparge speranza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Posso ricordare di quando erano titelli, non parlare dai vecchi.

sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene. Non parla radio mica bene.

y Murachi viendo stanza a mis marido y un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'Altecine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano.

Dumane, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

0: una xesula certa.
1: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsa. Corsica Radio in Corti 102.5.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

per te Corsica mia, lontano andaraglio, e sempre pronto risponderaglio. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

con tua barbaria e ascemisi ai lumi, in quel mese di maggio di 43, o erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati dell'ombra, hai lasciato l'amore sagrato di libertà.

speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

spensierata. La compagna passa da una sciagore, a città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o corsi cammini.

0: sa che lo sapri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo di pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: All'altrumento, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

0: Cortega Radio, a Radio Musica di Corsa. Cortega Radio in Portivecchio 106.4.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda,

c'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: ceux qui furent nos bandits.
1: Courtiga Radio, a Radio Musica di Corza. Courtiga Radio in Corti 102.5.

feraggio della mia vita, le braccia di un altro, mi lagherà ferito.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: O tempo pareva armato. Qui le darno spassigliati e si rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.